Viola. Sto se non sia buongiorno, questa Viola. Sto se non sia buongiorno, questa Viola. Sto se non sia buongiorno, questa Viola.

se mi da prova son staria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la tarcuta, da lì è vivo, poi ne sa se è metruga. Sto su brutto, a Jelenski, schiero, se mi da prova son staria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la tarcuta, sto su brutto, a Jelenski, schiero, se mi da prova son staria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la tarcuta, da lì è vivo, poi ne sa se è metruga.

0: it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a drama?
1: Da li è to dramma?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is it a tragedy?
1: Da li è to tragedia?
0: Is it a comedy?
1: Da li è to commedia?
0: Is